Un giornalaio Renzo Scali. Un commesso viaggiatore Gianni Pietrasanta. Il capotreno Raffaello Nicoli. Una moglie Yolanda Verdirosi. Un marito Alfredo Bianchini. Una signora in pena Maria Padre. Un controllore Raffaele Giangrande. Un impiegato Gualberto Giunti. Un capo stazione Franco Lupi. Un giovane spintento Robo Knarr. Un signore suggestionabile Mila Cozzenre. Una signorina sola Franca Mattoni. Un giovanotto bugiardo Pierluigi Pandolfini. Uno straniero Marcello Scurri. Una vecchia inedita Wanda Pasquini. Uno che è triste Enzo Taraccio. Un signore nervoso Dino Erler. Un signore timido, Maglio Verde.

0: Frecher Radio sagt Good Night.
1: Questo no, quello fa male. Tu sei piccola, niente lo sei.